0: giluvu n'ebisonyiwa ekyebibi n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo. Amiina.
1: Essaala ey'okukkiriza.